0: Los 40, todos los éxitos.
1: La extraño, diciamo. Posso misurarlo de una manera que lei mi ha detto. Che ricorderà sentire insieme.